0: Grande preso, credo.
1: Da dire limite il doppio signor? Sì, vista la posizione.